Amia mi ko mi san babio e da biara daria e bo e e sa aye chu e adue fe for mi dasi mamu nyina e titu nana osebosu chu e ye de-

0: Ebansan, Nasem University, Wadom 106.3.
1: Sa wo pese wo di kan te di ekosu.